ce l'ha. Le moto senza marca non mi va. Se ci sei tu, per me ci sto. La mia moto prendi in prova almeno per un po'. In cambio tu, tu dai a me.

che bambola. Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola!

0: lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio compassione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
1: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, ko telefona?
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.